0: famiglia agiata, onesta, il nome, ma la testa, c'è la vostra parente, alla lontana, un po', vostra parente,
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quanto di terra, quanto